0: Parlez-vous France?
1: Dove si nostra motile se ni sopravvivono a povedale niti enega volivnega rezultata.